Sole komumbo kunozo mwene mumbo mumadeko mavirira zuva usabudu. Tananga kale kuti ferverde bere ripa huendo mangwana kolovana na testa Afrika tase Mosambiki. Inyala yoshpiri, inyala yokutungamira, ferverde bere ya kawina ngotudu nukwa na kitalimwe, epano padroba lobeira. Ifiru shakada kajisa vasabera, nukudaroko ferverde bere mangwana irukulambiso wakuruza, inodikana kwezana, kana kupindrile chuwina, kutipindrile pambere ipo mupiki zano, o shpiri o inonyike Mosambiki unazina tasa yo Mosambiki.

Nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, nale kanti mali, n

0: Basi, basi, basi, basi, mwanza mwafika, mwanza mwafika. Alo?
1: Alo, alo.
0: Bonoti?
1: Bonoti, bonoti.
0: Tikulonga nani?
1: Mulonga na Francisco Mwandizana.
0: Mbuya Francisco Mwandizana?
1: Si.
0: Mukulongera kobe?
1: Tikulongera kuno Ceramica Subida.
0: Ceramica Subida?
1: Ceramica Subida.
0: Alright, alright, alright. Mbuya tipangeni pangona pa kumala kwa sumana kwa kwa Ceramica Subida, oko?
1: Basi,
0: basi, basi, mbuya, bukia Ceramica Subida. Chao, chao.
1: Chao, chao.

Mabasa ngondi mechindao, imwe makumashanu mseso na mseso mlangomona. Uma ora zi 54 minuti mprukiru unodiko Radio Msambiki. Samsambi jingakwana kuitambiri tinovia no matombar padare.